Gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini